Indra la mandaria la condoro di mananda Indra la mandaria panta Candaria santa Quinta osanna Quinta la mandaria osanna